0: want to show now the story of dismantling. My brother, I'll see.
1: Forza, andiamo, andiamo. Avanti, avanti, state vicine che sennò così. Ridete.
2: Ci sto sfruttando!
1: Ecco.

0: Pauline Aylward, scale division 45 to 49. Stang's 50.
1: Alla poveretta, e mi va bene, ma contento. Va bene così, sono contento lo stesso. Ma c'è tanta gente là che va facendo nel nome del ma.

0: ed ella aggiunse con grazia. Al suo seguito, la mandria, assopita, si abbeverava in uno stagno di umile esistenza. Che allegri giorni scorrevano.
1: Her arrows,
0: i suoi dardi,
1: pierced the railings of my heart.
0: Trafiggeva le ringhiere del mio cuore.
1: Trembling,
0: trepidante,
1: and full of
0: colmo di impaziente
1: gioia. Joy.
0: Libagioni di ogni sorta.